0: weekend na Caprisu.
1: Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Sei chiara come un'alba, sei fresca come l'aria.

0: Weekend.
1: Radio Caprice. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.